0: Y sí.
1: Los 40. Verano. Con toda la actitud. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.